0: l'uccello è nella rete.
1: Lei?
0: No, il maschio è a Lussemburgo.
1: Quando?
0: Stamattina.
1: E come?
0: Il caso?
1: Dove?
0: La passì presso un amico.
1: E lei?
0: Ancora nessuna traccia.

in te così gentile, di me fa un pazzo grande e vile, e ben che importa, sì.